sei sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente sulla tua malattia. Paese mio, ti lascio, io